mille et trois, mille et trois. Mille e tre, non fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse e

sua passion predominante, la giovine principiante. Non si pica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ri.